Texten Allegro moderato, Andantino con moto quasi allegretto und Moderato Allegro ma non tanto.